Quandulero, quandulero, di quandulero, di quandulero, di quandulero, Jesus. Quand deception yo,